per mai. Ria, e si hai rotto mai. Entrana, fiei hai a fuor mai. Per fila, storran gli hai di armai.